da di da da di da. Cine ți-o mai lua basma, dai da di da di da da di da. Să se destrame ca ea, dai da da di da di da. Să se destrame ca ea.